dula fela mo kresete bo tshwanetse go anya mashi a semoya ha o anya mashi a semoya o tla paka mo dilo tseo di dira ha o anya mashi a semoya o tla tlogela tseo di dira ha o anya mashi a semoya lefufa la gago le a swa letlho la gago le a nyelela bona mogaetso motho yo o anyang mašwi o a paka

Jenge Balunge, Samajal Bacho Madele, Tiagas, and Ale Brown Dash, Bricks, Skoko, Madaputu, Speaky Joe, Speakiri, Tiagas, Marnella Jalopine, but not the Natibar, Genge Balunge, Stationing, Sago Saba Chow Chile, TYSFM. Re sa lebala jalo gore matsatsi la gompieno re keteka letsatsi la International Day of Parliamentarism. Ke letsatsi le e leng gore le ne la tlhomiwa jalo ke bone ba United Nations ka ngwaga wa 2018 e le gone go lemoga ga se botlhokwa jwa dipalamente. Botlhokwa jo e leng gore palamente di na le ka palamente e leng botlhokwa ka teng segolo ga go tla mo go tsa puso ya batho ka batho le gone go rotloetsa ga se kagiso mo setšhabeng. Jaanong letsatsi lena ke gone go lebogela palamente tiro e leng gore ya e dira mo go kopanyeng setšhaba, mo go direng dipuisano tse di maleba. Jaanong tsatsi lena la gompieno motho yo montle re lebogisa bone ba e leng gore ke ba palamente ga mmogo le palamente ya rona ka gore kgang ga e tla dikgang di buelwa ko dipalamenteng ke gona kwa e leng gore dikgang di abe di buelwa teng di rarabololwa ga go na le melao kakanyetso go nniwa ga tshe ya go rarabololwa re na re utlwa jalo ke tsaya ke re ba e leng gore ba